0: potere.
1: Hai capito?
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita. En RTL estamos presentando Liderando la Mañana.

0: bene.
1: Ay, che rito.
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vida.
2: Con la alegría que nos caracteriza, le ponemos sabor a tu tarde en la cabina.